0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3 e 5 minuti.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Piensa, toma el sentido y siéntelo.
1: Something soft, sweet and slow.
2: Sono le 6:04.
3: Radio Reporter.
4: Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 7 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì in studio per questa edizione di mercoledì 2 settembre. In apertura, Sicilia in fiamme, 198 incendi nel weekend, il bilancio degli interventi è davvero devastante. Il corpo forestale della regione siciliana tira il bilancio e spiega che i lanci d'acqua su Cimina sono iniziati solo dopo aver circoscritto l'incendio di Caccamo. Rimaniamo sempre in tema di incendi, la riserva Ciane Serine in fumo, l'ombra dei piromani, parte la conta dei danni. È tempo di bilancio a Siracusa e di conta dei danni per i giorni passati che ha messo a dura prova la città e il suo territorio. Assistenza scolastica agli alunni disabili, cambiano le regole per gli ASACOM. Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato le modifiche con il voto favorevole anche delle opposizioni che comunque restano prudenti sulle nuove scelte. Procediamo con notizie di medicina ad alta specializzazione a Palermo, di natura oncologica. Un delicato intervento chirurgico è stato eseguito con successo al Dipartimento Oncologico di terzo livello La Maddalena, dove l'equipe medica è riuscita ad asportare un raro e aggressivo tumore di circa 30 cm che occupava massivamente l'addome di un paziente di 54 anni. L'operazione è considerata ai limiti per il coinvolgimento dei grandi vasi sanguigni addominali, aorta e vena cava inferiore, perfettamente riuscita, consentendo al paziente di tornare a casa in buone condizioni a soli 7 giorni dall'intervento. Voltiamo pagina. Il business degli Ape Calessini a Ortigia, Siracusa, tariffe, incassi in nero e la stretta dopo la sparatoria. Due colpi di fucile sparati in pieno giorno il 13 agosto in via Von Platen. Bastano squarciare l'immagine da cartolina che Siracusa vende ai turisti in cerca di un giro in Ape Calessino. A Scordia, il vescovo di Caltagirone, Carlo Gioroperi, ha scritto a tutta la diocesi, dopo il furto avvenuto nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Scordia. La lettera, con la data del 31 agosto, chiede alle parrocchie di organizzare celebrazioni eucaristiche, adorazioni e preghiere di riparazione. Il furto però risale alla notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto. Dalla chiesa di Piazza Regina Margherita sono state portate via le ostie consacrate custodite nel tabernacolo. E non è tutto, pure alcuni oggetti di arredo sacro sono stati rubati, probabilmente in argento. L'elenco esatto è ancora in corso di verifica da parte del parroco. Rissa tra turisti in un albergo a Terasini, 6 giovani denunciati. La fascia costiera della provincia di Palermo resta sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Violenta lite in albergo durante il blackout, un secondo episodio si è verificato all'interno del ristorante di un complesso alberghiero a Terasini, non tutto va di tutto. Un grande affare per le forze dell'ordine, più prevenzione stradale, presidio costante della costa. Cambiamo argomento con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Iniziamo con la musica. I Cugini di Campagna in concerto a Giuliana, in provincia di Palermo, questa sera alle ore 22 per Maria Santissima dell'Udienza. Mentre a Trapani troviamo Gian Domenico Anellino in piazza Poggio Reale, in provincia di Trapani, il 2 settembre, quindi questa sera alle 21.30 in piazza Elimo. Ancora un appuntamento prima di passare al calcio con Fabrizio Bosso Spiritual Trio, jazz in piazza Catania, questa sera dalle ore 21 in piazza Federico II di Svevia. Concludiamo con il calcio e la brutta sconfitta esterna del Catania contro il Monopoli. Ascoltiamo nel post partita le dichiarazioni del mister Longo in sala stampa.
3: Penso che la squadra abbia iniziato bene, molto bene. Abbia avuto un buon approccio sotto l'aspetto tecnico, sulla disposizione in campo, sulla creazione nei primi 17-18 minuti di diverse opportunità, una su tutte. Quella di Menez che recupera palla con il solo portiere e lì c'è una potenzialità, un'aspettativa di gol molto elevata. Le partite sono fatte da episodi, le caratterizzano gli episodi. Se all'interno dei primi 15 minuti le 3-4 situazioni importanti e i 3-4 angoli battuti hanno uno sviluppo diverso, probabilmente la partita cambia assolutamente il senso, cambia il punto di vista.
2: Ed è tutto con il calcio da Filippo Virzì per questa edizione di mercoledì 2 settembre. Grazie per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti all'ascolto di Meteo Sicilia, le previsioni meteo sull'isola di oggi mercoledì 2 settembre. Giornata in cui domina l'anticiclone sulla regione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 32 e 33 gradi, valori notturni che non subiranno grosse variazioni. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Iniziamo con Agrigento, tempo sole caldo, minima 22, massima 33. Caltanissetta, sole caldo, minima 19, massima 36. Catania, sole caldo, minima 24, massima 33. Enna, sole caldo, minima 18, massima 32. Messina, sole caldo, minima 25, massima 32. Palermo, sole caldo, minima 25, massima 32. Ragusa, sole caldo, minima 20, massima 32. Siracusa, sole caldo, minima 25, massima 32. Ed infine Trapani, tempo sole caldo, minima 25, massima 33. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 settembre, riguardanti la Sicilia e le 9 province isolane. Da Filippo Virzì, augurio di una fantastica giornata e risentirci al prossimo collegamento della redazione regionale. Linea alla regia.

0: Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
1: Radio Reporter.
7: Se ami la musica. In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
11: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
12: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
13: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Buongiorno cari amiche, cari amici, da Filippo Virzì con il tanto atteso appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 2 settembre. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, cercate di essere il più possibile flessibili e aperti al cambiamento. Mutare opinione non è affatto segno di debolezza, ma di intelligenza. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e ai Pesci, rallentate i ritmi quotidiani. Per le cose importanti non si può avere fretta. Se appartenete al Leone, allo Scorpione e all'Acquario, andate pure a fondo, ma senza cadere in una eccessiva pignoleria, specialmente in ufficio. Quando siamo stanchi, quando siamo giù di corda, quando siamo stressati, è facile dire qualche parola di troppo. Andiamo avanti passo per passo con i singoli segni zodiacali di oggi. Ariete, oggi giornata con piccole soddisfazioni. Toro, proteggetevi di più. Gemelli, equilibrio e tranquillità, impegnatevi. Cancro, previsti sostanziali cambiamenti. Leone, bene la vita professionale. Vergine, per i nati nel segno, momenti eccitanti. Bilancia, questo mercoledì vi favorisce sotto molteplici aspetti. Scorpione, la giornata parte storta. Sagittario, mettete a frutto il vostro lavoro. Capricorno, siete logici e razionali. Acquario, qualcosa vi impedisce di realizzare i vostri desideri. Ed infine il segno dei pesci. Giornata positiva. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo del giorno. Mercoledì 2 settembre con Filippo Virzì. L'augurio è per voi tutti di trascorrere una bellissima giornata con la vostra radio del cuore. E naturalmente vi aspetto in tanti con i prossimi appuntamenti che seguiranno. A risentirci.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di 2 minuti un libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Hittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure noi due, in libreria da Einaudi.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
9: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
9: Ti guardo le spalle.
8: Chi è Baiana?
4: Oceania.
10: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
6: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
11: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
12: Ma ancora non lo so in realtà.
13: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
14: C'è da piangere.
15: Oh, Katty c'è!
16: Una bellissima ragazza, saporita.
17: Bisogna stare attenti con Katty.
18: Te l'hai saperone un capatea.
19: Gli altri si devono saccorrere la canarozza con l'asilo muriatico.
20: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
21: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
22: Sei uno schifo di persona.
23: Va bene. E i genitori?
24: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
25: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
27: Dal regista Christopher Nolan.
28: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
27: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
29: Andiamo!
27: Odissea.
30: Le prevendite sono aperte.
6: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
31: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
32: Come vuoi.
31: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
33: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
34: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
35: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
6: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: I partner di questo programma sono...
36: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
37: We serve.
38: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
39: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
40: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
41: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
42: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
43: Parcheggio custodito e gratuito.
44: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
45: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
46: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di mercoledì 2 settembre, appuntamento con le notizie dalla Sicilia. Notizia d'apertura, termovalorizzatore Catania declassato livello di tutela paesaggistica. Lega Ambiente denuncia procedura anomala. In 45 giorni non si istruisce neanche un normale permesso di costruire, si legge nel documento dell'associazione Lega Ambiente. La scoperta è stata fatta nel corso della prima conferenza di servizi svoltasi nei giorni scorsi nell'ambito della procedura di valutazione dei progetti per la realizzazione dei due termovalorizzatori voluti dal governo Schifani per superare la crisi delle discariche e provare a chiudere in Sicilia il ciclo di gestione dei rifiuti. Ritorniamo ad occuparci di Mondello. A seguito del nuovo campionamento trasmesso dall'ASP è stato registrato il rientro dei parametri previsti per la presenza batteriologica lungo tutta la costa di Mondello. Lo rende noto l'assessore Fabrizio Ferrandelli. Per questo motivo l'amministrazione comunale, anche nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ha provveduto ad emettere l'ordinanza di revoca del divieto temporaneo di balneazione precedentemente disposto nell'area adiacente all'antico stabilimento di Mondello. Adesso una buona notizia: Ginostra riapre la scuola dopo 20 anni. Aisha, unica alunna, aula ospitata in locale della chiesa. La richiesta fatta dal comune di Lipari. 6 anni compiuti a giugno, il record di essere l'unica alunna della scuola più piccola d'Europa. Il 10 settembre comincerà a frequentare la prima elementare nell'immobile che la parrocchia di San Vincenzo Ferreri ha messo a disposizione della scuola primaria di Ginostra, borgo dell'isola di Stromboli, nelle Eolie. A battersi per la riapertura di una scuola chiusa ormai da 20 anni sono stati i suoi genitori, Raffa Bazin e Monica Abate, 41enne tunisino lui, 34enne siciliana lei. La coppia condivide il grande amore per il minuscolo borgo, che è una sorta di isola sull'isola di Stromboli, ricordiamo. Lì i due sposi hanno deciso di vivere. Cambiamo decisamente argomento. A Catania, rapina notturna sull'asse dei servizi, portati via 100 euro da un distributore. Indaga la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti della questura etnea. Gli agenti hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per risalire l'identità dei rapinatori. Procediamo con la notizia che riguarda l'autopsia del corpicino della piccola Giulia Rita Guadagna, la bimba di 2 anni e mezzo morta in piscina nella serata di giovedì scorso, ha confermato che la piccola è annegata. Nessun giallo. La tragedia è avvenuta in una villetta di Villa Grazia, quartiere della zona sud-est del capoluogo siciliano, dove la famiglia palermitana stava trascorrendo una serata insieme ad alcuni amici. Giulia era sfuggita al controllo dei genitori ed era stata poi ritrovata nell'acqua di una vasca fuori terra. Emergenza incendi. Siamo nel Catanese. Le fiamme minacciavano diverse abitazioni, sul posto anche i vigili del fuoco e la forestale. I carabinieri hanno portato in salvo alcune famiglie a Santa Venera. L'intervento dei carabinieri ha contribuito all'evacuazione e alla messa in sicurezza di alcune famiglie residenti, come reso noto dal comando provinciale dell'arma. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo Sissi Castron Giovanni allo zoo questa sera, dal vivo il nuovo singolo A metà. Appuntamento alle ore 21 a Catania. Mentre a Capo d'Orlando, in provincia di Messina, Naxos legge a Cala Novella un incontro dedicato ad Aurelio Pes. Sempre oggi, mercoledì, a ricordare l'intellettuale saranno Katia Pes, Andrea Pruiti e Fulvia Toscano. Il nostro viaggio ci porta a Castelvetrano, in provincia di Trapani, con Tango Cruzados, a Selinunte, Luciani e Mocata, al Baglio Florio. Un dialogo tra Buenos Aires e il jazz mediterraneo attraverserà Selinunte Estate, questa sera alle ore 21 all'Auditorium Baglio Florio, nel Parco Archeologico di Selinunte. Ed è tutto per questa edizione di mercoledì 2 settembre con Filippo Virzì, che vi ringrazia per l'attenzione prestata, augurandovi una buona prosecuzione e a risentirci al prossimo collegamento con il nuovo giornale radio. Costantemente aggiornato. Le notizie della Sicilia dopo.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
7: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: Sono le 9.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzi in studio per questa edizione di mercoledì 2 settembre. In apertura, Sicilia in fiamme, 198 incendi nel weekend, il bilancio degli interventi è davvero devastante. Il corpo forestale della regione siciliana tira il bilancio e spiega che i lanci d'acqua su Cimina sono iniziati solo dopo aver circoscritto l'incendio di Caccamo. Rimaniamo sempre in tema di incendi, la riserva Ciane Serine in fumo, l'ombra dei piromani, parte la conta dei danni. È tempo di bilancio a Siracusa e di conta dei danni per i giorni passati che ha messo a dura prova la città e il suo territorio. Assistenza scolastica agli alunni disabili, cambiano le regole per gli ASACOM. Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato le modifiche con il voto favorevole anche delle opposizioni che comunque restano prudenti sulle nuove scelte. Procediamo con notizie di medicina ad alta specializzazione a Palermo, di natura oncologica. Un delicato intervento chirurgico è stato eseguito con successo al Dipartimento Oncologico di terzo livello La Maddalena, dove l'equipe medica è riuscita ad asportare un raro e aggressivo tumore di circa 30 cm che occupava massivamente l'addome di un paziente di 54 anni. L'operazione è considerata ai limiti per il coinvolgimento dei grandi vasi sanguigni addominali, aorta e vena cava inferiore, perfettamente riuscita, consentendo al paziente di tornare a casa in buone condizioni a soli 7 giorni dall'intervento. Voltiamo pagina. Il business degli Ape Calessini a Ortigia, Siracusa, tariffe, incassi in nero e la stretta dopo la sparatoria. Due colpi di fucile sparati in pieno giorno il 13 agosto in via Von Platen. Bastano squarciare l'immagine da cartolina che Siracusa vende ai turisti in cerca di un giro in Ape Calessino. A Scordia il vescovo di Caltagirone Calogero Peri ha scritto a tutta la diocesi dopo il furto avvenuto nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Scordia. La lettera con la data del 31 agosto chiede alle parrocchie di organizzare celebrazioni eucaristiche, adorazioni e preghiere di riparazione. Il furto però risale alla notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto. Dalla chiesa di Piazza Regina Margherita sono state portate via le ostie consacrate custodite nel tabernacolo. E non è tutto, pure alcuni oggetti di arredo sacro sono stati rubati, probabilmente in argento. L'elenco esatto è ancora in corso di verifica da parte del parroco. Rissa tra turisti in un albergo a Terrasini, 6 giovani denunciati. La fascia costiera della provincia di Palermo resta sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Violenta lite in albergo durante il blackout, un secondo episodio si è verificato all'interno del ristorante di un complesso alberghiero a Terrasini, non tutto va di tutto. Un grande affare per le forze dell'ordine, più prevenzione stradale, presidio costante della costa. Cambiamo argomento con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia. Iniziamo con la musica. I Cugini di Campagna in concerto a Giuliana, in provincia di Palermo, questa sera alle ore 22 per Maria Santissima dell'Udienza. Mentre a Trapani troviamo Gian Domenico Anellino in piazza Poggio Reale, in provincia di Trapani, il 2 settembre, quindi questa sera alle 21.30 in piazza Elimo. Ancora un appuntamento prima di passare al calcio con Fabrizio Bosso Spiritual Trio, jazz in piazza Catania, questa sera dalle ore 21 in piazza Federico II di Svevia. Concludiamo con il calcio e la brutta sconfitta esterna del Catania contro il Monopoli. Ascoltiamo nel post partita le dichiarazioni del mister Longo in sala stampa.
4: Penso che la squadra abbia iniziato bene, molto bene. Abbia avuto un buon approccio sotto l'aspetto tecnico, sulla disposizione in campo, sulla creazione nei primi 17-18 minuti di diverse opportunità. Una su tutte, quella di Menez che recupera palla con il solo portiere e lì c'è una potenzialità e un'aspettativa di gol molto elevata. Le partite sono fatte da episodi, le caratterizzano gli episodi. Se all'interno dei primi 15 minuti le 3-4 situazioni importanti e i 3-4 angoli battuti hanno uno sviluppo diverso, probabilmente la partita cambia assolutamente il senso, cambia il punto di vista.
3: Ed è tutto con il calcio da Filippo Virzi per questa edizione di mercoledì 2 settembre. settembre. Grazie per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione.
2: Radio Reporter Notizie.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.
1: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di mercoledì 2 settembre, appuntamento con le notizie dalla Sicilia. Notizia d'apertura, termovalorizzatore Catania declassato livello di tutela paesaggistica, Legambiente denuncia procedura anomala. In 45 giorni non si istruisce neanche un normale permesso di costruire, si legge nel documento dell'associazione Legambiente. La scoperta è stata fatta nel corso della prima conferenza di servizi svoltasi nei giorni scorsi nell'ambito della procedura di valutazione dei progetti per la realizzazione dei due termovalorizzatori voluti dal governo Schifani per superare la crisi delle discariche e provare a chiudere in Sicilia il ciclo di gestione dei rifiuti. Ritorniamo ad occuparci di Mondello. A seguito del nuovo campionamento trasmesso dall'ASP è stato registrato il rientro dei parametri previsti per la presenza batteriologica lungo tutta la costa di Mondello. Lo rende noto l'assessore Fabrizio Ferrandelli. Per questo motivo l'amministrazione comunale, anche nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ha provveduto ad emettere l'ordinanza di revoca del divieto temporaneo di balneazione precedentemente disposto nell'area adiacente all'antico stabilimento di Mondello. Adesso una buona notizia: Ginostra riapre la scuola dopo 20 anni. Aisha, unica alunna, aula ospitata in locale della chiesa. La richiesta fatta dal comune di Lipari. 6 anni compiuti a giugno, il record di essere l'unica alunna della scuola più piccola d'Europa. Il 10 settembre comincerà a frequentare la prima elementare nell'immobile che la parrocchia di San Vincenzo Ferreri ha messo a disposizione della scuola primaria di Ginostra, borgo dell'isola di Stromboli, nelle Eolie. A battersi per la riapertura di una scuola chiusa ormai da 20 anni sono stati i suoi genitori, Raffa Bazin e Monica Abate, 41enne tunisino lui, 34enne siciliana lei. La coppia condivide il grande amore per il minuscolo borgo, che è una sorta di isola sull'isola di Stromboli, ricordiamo. Lì i due sposi hanno deciso di vivere. Cambiamo decisamente argomento. A Catania, rapina notturna sull'asse dei servizi, portati via 100 euro da un distributore. Indaga la polizia. Sul posto sono intervenute le volanti della questura Etnea. Gli agenti hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per risalire l'identità dei rapinatori. Procediamo con la notizia che riguarda l'autopsia del corpicino della piccola Giulia Rita Guadagna, la bimba di 2 anni e mezzo morta in piscina nella serata di giovedì scorso, ha confermato che la piccola è annegata. Nessun giallo. La tragedia è avvenuta in una villetta di Villagrazia, quartiere della zona sud-est del capoluogo siciliano, dove la famiglia palermitana stava trascorrendo una serata insieme ad alcuni amici. Giulia era sfuggita al controllo dei genitori ed era stata poi ritrovata nell'acqua di una vasca fuori terra. Emergenza incendi. Siamo nel Catanese. Le fiamme minacciavano diverse abitazioni, sul posto anche i vigili del fuoco e la forestale. I carabinieri hanno portato in salvo alcune famiglie a Santa Venera. L'intervento dei carabinieri ha contribuito all'evacuazione e alla messa in sicurezza di alcune famiglie residenti, come reso noto dal comando provinciale dell'arma. Concludiamo con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo Sissi Castrongiovanni allo Zoo questa sera, dal vivo il nuovo singolo A metà. Appuntamento alle ore 21 a Catania. Mentre a Capo d'Orlando, in provincia di Messina, Naxos legge a Cala Novella un incontro dedicato ad Aurelio Pes. Sempre oggi, mercoledì, a ricordare l'intellettuale saranno Katia Pes, Andrea Pruiti e Fulvia Toscano. Il nostro viaggio ci porta a Castelvetrano, in provincia di Trapani, con Tango Cruzados, a Selinunte, Luciani e Mocata, Vaglio Florio. Un dialogo tra Buenos Aires e il jazz mediterraneo attraverserà Selinunte Estate, questa sera alle ore 21 all'Auditorium Vaglio Florio, nel parco archeologico di Selinunte. Ed è tutto per questa edizione di mercoledì 2 settembre con Filippo Virzì, che vi ringrazia per l'attenzione prestata, augurandovi una buona prosecuzione e a risentirci al prossimo collegamento con il nuovo giornale radio. Costantemente aggiornato. Le notizie dalla Sicilia dopo.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di 2 minuti un libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure noi due. In libreria da Einaudi.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestro gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva. La Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano Voltemade dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lueling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. 16esimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Voltiamo pagina, tennis US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Elis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
3: Il servizio sicuramente è un'arma che, per esempio, oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti. È un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
2: Stesso risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna.
4: Avendo perso quei due game invece mi è crollato un po' di tutto il tutto addosso e ho sentito ancora più pressione, più tensione del match. Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile contro Francisco, che è un giocatore di livello molto alto secondo me, e quindi sono contento poi di come sono riuscito a reagire, però ecco, potevo fare meglio nel primo set e nel secondo.
2: Alle 19 tocca Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini, Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti, prevista per domani, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, annuncia: Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli Europei femminili. Parola alla schiacciatrice Gaia Giovannini.
5: Siamo davvero molto contente del nostro percorso fino ad adesso, questo sicuramente. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria per agli ottavi, e adesso affronteremo una squadra già affrontata, che è la Svezia, e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi, e una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
2: Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno, ore 19. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
7: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
9: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
10: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
11: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.

cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di

0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
1: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
2: Sono le 13.
3: Reporter Flash.
4: Hormuz, nuova fiammata nello scontro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Esplosione la notte scorsa nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando sulla causa della deflagrazione. Erano da tempo in lite i 3 fratelli Licciardi, uccisi nel doppio omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. I 3 avevano reso l'hotel e il ristorante di famiglia un punto di riferimento per matrimoni, banchetti e ricevimenti in Campania. Secondo le ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il maggiore di 65 anni, che ha freddato i fratelli prima di rivolgere l'arma contro di sé. Ed è tutto, a più tardi.
3: Reporter Flash.
5: Every day in Italy since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Musica proposta da Enzo Marchesi.
9: Radio Reporter.
10: Più l'ascolti, più ti piace.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Una bibita può aiutare a sconfiggere il cancro. È la tesi sostenuta da un team di ricerca internazionale. Si tratta di una schiuma contenente monossido di carbonio che, nei test di laboratorio sugli animali, ha fatto registrare ottime performance in combinazione con le terapie tradizionali. Gli esperti però consigliano prudenza e attendono di vedere confermate le loro ipotesi nelle fasi più avanzate della sperimentazione. Un pomodoro per debellare la salmonella, dovuta soprattutto alle cattive condizioni igieniche e fonte di malattie potenzialmente letali come la febbre tifoide, la salmonella tormenta i paesi del sud globale che spesso non hanno le risorse per contrastarla in modo incisivo. Gli esperti della Cornell University negli Stati Uniti avrebbero però trovato una soluzione particolarmente economica: la polpa di pomodoro. Le sostanze contenute al suo interno sarebbero infatti in grado di debellare il batterio in sole 24 ore. Fare colazione al mattino presto e non cenare troppo tardi riduce il rischio di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari, infarto e ictus in primis. E quanto emerge da un ampio studio che ha voluto approfondire il concetto già noto, secondo cui mangiare presto alla sera faccia bene alla salute, andando a esaminare gli effetti degli orari dei pasti sul rischio cardiovascolare. A confermarlo sono i ricercatori dell'Università Sorbona di Parigi e dell'Istituto di Salute Globale di Barcellona. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Musica scelta da Enzo Marchese.
8: Radio Reporter.
9: Se ami la musica.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva. La Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid Sponda Atletico, e arrivano Voltemade dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lueling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Voltiamo pagina, tennis US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Ellis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
3: Il servizio sicuramente è un'arma che, per esempio, oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti. È un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
2: Stesso risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna.
4: Avendo perso quei due game invece mi è crollato un po' di tutto il tutto addosso e ho sentito ancora più pressione, più tensione del match. Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile contro Francisco, che è un giocatore di livello molto alto secondo me, e quindi sono contento poi di come sono riuscito a reagire, però ecco, potevo fare meglio nel primo set e nel secondo.
2: Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti, prevista per domani, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, annuncia: Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli Europei femminili. Parola alla schiacciatrice Gaia Giovannini.
5: Siamo davvero molto contente del nostro percorso fino ad adesso, questo sicuramente. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria agli ottavi, e adesso affronteremo una squadra già affrontata, che è la Svezia, e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi, e una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
2: Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno, ore 19. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta, nel passaggio interno ad un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Intanto Berlino accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido all'Ipsia del 4 agosto. Per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation, replica il Cremlino che contesta le accuse. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in Laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura della 83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolà Maupà sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Ed è tutto, a più tardi.
1: Porter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: Musica proposta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter. Solo la musica.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Hormuz, nuova fiammata nello scontro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Esplosione la notte scorsa nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando sulla causa della deflagrazione. Erano da tempo in lite i tre fratelli Licciardi, uccisi nel doppio omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. I tre avevano reso l'hotel e ristorante di famiglia un punto di riferimento per matrimoni, banchetti e ricevimenti in Campania. Secondo le ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il maggiore di 65 anni, che ha freddato i fratelli prima di rivolgere l'arma contro di sé. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di 2 minuti un libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure noi due. In libreria da Einaudi.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
3: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Avete ascoltato musica scelta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Radio Reporter Notizie.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva. La Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano Voltemade dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lueling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Voltiamo pagina, tennis US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Ellis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
2: Il servizio sicuramente è un'arma che per esempio oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti. È un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
1: Stesso risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna.
3: Avendo perso quei due game invece mi è crollato un po' di tutto il tutto addosso e ho sentito ancora più pressione, più tensione del match. Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile contro Francisco, che è un giocatore di livello molto alto secondo me, e quindi sono contento poi di come sono riuscito a reagire, però ecco, potevo fare meglio nel primo set e nel secondo.
1: Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti, prevista per domani, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, annuncia Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli Europei femminili. Parola alla schiacciatrice Gaia Giovannini.
4: Siamo davvero molto contente del nostro percorso fino ad adesso, questo sicuramente. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria agli ottavi, e adesso affronteremo una squadra già affrontata, che è la Svezia, e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi, e una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
1: Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno, ore 19. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.

0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
2: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
3: Radio Reporter e musica alla grande.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta, nel passaggio interno ad un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Intanto Berlino accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation, replica il Cremlino che contesta le accuse. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in Laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura della 83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Ed è tutto, a più tardi.
1: Porter Flash.
3: Every day in Italy since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
5: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno. You see?

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Una bibita può aiutare a sconfiggere il cancro. È la tesi sostenuta da un team di ricerca internazionale. Si tratta di una schiuma contenente monossido di carbonio che, nei test di laboratorio sugli animali, ha fatto registrare ottime performance in combinazione con le terapie tradizionali. Gli esperti però consigliano prudenza e attendono di vedere confermate le loro ipotesi nelle fasi più avanzate della sperimentazione. Un pomodoro per debellare la salmonella, dovuta soprattutto alle cattive condizioni igieniche e fonte di malattie potenzialmente letali come la febbre tifoide, la salmonella tormenta i paesi del sud globale che spesso non hanno le risorse per contrastarla in modo incisivo. Gli esperti della Cornell University negli Stati Uniti avrebbero però trovato una soluzione particolarmente economica: la polpa di pomodoro. Le sostanze contenute al suo interno sarebbero infatti in grado di debellare

0: eliminare il batterio in sole 24 ore. Fare colazione al mattino presto e non cenare troppo tardi riduce il rischio di malattie cardiovascolari coronariche e cerebrovascolari, infarto e ictus in primis. E quanto emerge da un ampio studio che ha voluto approfondire il concetto già noto, secondo cui mangiare presto alla sera faccia bene alla salute, andando a esaminare gli effetti degli orari dei pasti sul rischio cardiovascolare. A confermarlo sono i ricercatori dell'Università Sorbona di Parigi e dell'Istituto di Salute Globale di Barcellona. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
9: Radio Report. Solo musica. E che musica.

anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa.

a tutte quelle ancora dentro. In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita,

come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci

0: Mare Dentro, Antonio Fresa, Armando Criftuli, Gabriella Ungureanu, Marco Pacassoni, Antonio De Luise. Grazie, alla prossima.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. Il tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend, la canzone si intitola Breakfast. Every time.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again. Bradleys.

0: Wave.
1: Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedel con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il primo dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: Seen the carnival down in Rome.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star. Real Numbers.

0: Babe, l'onda del rock. Sono le 21 e 2 minuti.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip. Radio Reporter.
4: Se ami la musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania.
7: Che c'è?

0: Ho qualcosa tra i denti?
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
2: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
3: No, ancora non lo so in realtà.
4: Lo studi, a malapena sai parlare italiano.
5: C'è da piangere.
6: Oh, che ti c'è?
7: Una bellissima ragazza, saporita.
8: Bisogna stare attenti con Katy.
9: Te lei sta parlando in capatea.
10: Gli altri si devono staccare la canarozza con la sinomuriatica.
11: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
12: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
13: Sei uno schifo di persona.
14: Va bene. E i genitori?
15: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
16: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
19: Mi è sembrato di vederli!
18: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
11: Sono stata fortunata!
18: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
20: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
18: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
21: È grandioso!
18: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
22: Le prevendite sono aperte.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
23: I partner di questo programma sono...
24: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
25: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
26: We serve.
27: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
28: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
29: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
30: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
31: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
32: Parcheggio custodito e gratuito.
33: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
34: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
35: Radio Reporter.
36: Se ami la musica,

0: Something soft, sweet and slow.
1: È mezzanotte.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: È l'una e tre minuti.
1: Radio Reporter.
2: Se ami la musica.